esatto, un massaggio insomma bello, bello tonificante se riesci ad alzarti dal lettino dopo averlo fatto. No, non è nemmeno un massaggio, è un, diciamo, un altro fenomeno che negli ultimi anni si sta verificando in Giappone, quindi è stato necessario inserire questo nuovo termine all'interno della lingua giapponese per rappresentare questa situazione. Quale situazione? Ce lo dovete dire voi se volete al 331 80 90 101, messaggi vocali, vi aspettiamo.

0: Tate McRae, la sua Greedy, questa parola nuova giapponese.
1: Kokushobi.
0: Che cosa significa secondo voi? È stata inserita nel vocabolario per indicare un fenomeno che si sta ripetendo negli ultimi anni in Giappone. Cosa significa?
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Corri da Troni! Da...

0: RTL 101 anche sui social. Instagram,
1: Facebook,
0: TikTok.
1: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: RTL 101.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo Dash lavatrice 3 flaconi di 23 lavaggi a 12,99€. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 5,99€. Le ammorbidenti Lenor da 42 lavaggi sono a 2,99€. E per un profumo avvolgente prova il profumatore in perle Lenor a 3,99€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Loud, Jennifer Lopez ci ha fatto scatenare anche qui in studio questa canzone, apprezzata anche da Cristiano. Tra l'altro questo era l'inno dei mondiali femminili di calcio del 1999 e il video in TV sul canale 67 lo, diciamo, testimonia, proprio perché si vedeva questo campo di calcio, immagini vere proprio della presentazione, della cerimonia dei mondiali di quell'anno. C'è la parola giapponese, che è questa qui, che significa una cosa che state provando a indovinare voi. È un nuovo termine coniato dai giapponesi recentemente per indicare un fenomeno che si vede sempre di più negli ultimi anni.
1: Ciao ragazzi, Sebastiano da Bergamo. Visto l'ultimo periodo, dico sovraffollamento da turismo.
0: Allora, sovraffollamento da turismo, sicuramente il Giappone poi questa stagione con la fioritura dei ciliegi ad aprile è preso d'assalto, ma non è Kokushobi il termine esatto.
2: Credo sia un personaggio dei manga giapponesi.
0: Bello, ci può stare, Kokushobi suona molto bene, però non è un personaggio dei manga.
3: Secondo me quella parola significa sciopero. Ciao.
0: Sciopero del Kokushobi del primo maggio in Giappone. No, non è sciopero.
4: Ciao, Kokushomi è quando è un periodo di freddo, da la messa in vacanza sul lido di spina.
0: Allora, tu non ci sei andata lontana, però non hai dato la risposta giusta, adesso capirai.
5: Usano per il grande caldo, per descrivere il grande caldo. Ciao a tutti!
6: Il termine giapponese nuovo si riferisce al caldo afoso. Elisabetta e Marco da Rimini, ciao!
7: Ciao ragazzi, Kokushomi in giapponese significa caldo opprimente. Un abbraccio a tutti!
0: Esatto, è proprio il caldo, quindi l'amica del freddo, insomma, aveva dato una risposta totalmente diversa, però il tema era quello della temperatura. Pensate che c'era già una parola, il moshobi, che indicava le temperature oltre i 35 gradi. Adesso il caldo è salito, si arriva veramente oltre i 40 gradi ed è stato coniato questo nuovo termine, kokushobi, per indicare questo grande caldo che negli anni sta colpendo anche il Giappone. Mahmood intanto.
8: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Già 3 anni passati dalla canzone di Teddy Swims Lose Control, la sua più famosa, che gli ha dato anche particolarmente successo. Subito ci sono i gemelli diversi tra le dita su R101.

0: direttamente dalla Corea del Sud un po' di K-pop nel venerdì sera di R101, K-pop Demon Hunters Cast, appunto le Antrix con Golden, in attesa della canzone che ti fa stare bene, che arriva tra pochi minuti a trovarci.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
8: Noi siamo giovani.
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: È uno spazio che ormai conoscete, quello della canzone che ti fa stare bene. Scegliete voi il brano da ascoltare al 331 80 90 101 e tutte le ore noi ne scegliamo uno.
13: La canzone che mi farebbe stare bene in questo viaggio di ritorno da lavoro è Lockdown of Heaven di

Locked Out of Heaven, Bruno Mars, la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Ci avete riportato indietro nel tempo al 2012 e continuate a richiederci canzoni che vi fanno stare bene, di qualsiasi anno, di qualsiasi genere, dagli anni 90 anche agli anni 2000, anche appunto a metà dal 2010 al 2020, come in questo caso. Bruno Mars, che ne parlavamo poche sere fa, ha ufficialmente una sua via a Las Vegas, quindi se andrete a Las Vegas potrete ascoltare questa canzone proprio in via Bruno Mars, o comunque Bruno Mars Street o Avenue, come la chiamano lì negli Stati Uniti. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, rimanendo negli States, una delle canzoni più belle secondo me di questo genere del 2000.

0: Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso, la sua ultima canzone ritrovata qui su R101. Le 23 passate da un minuto, siamo pronti tra poco a inaugurare l'ora che ci porterà alla mezzanotte, sempre in diretta insieme.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.

venerdì che trascorriamo insieme nell'Enjoy the Weekend qui su R101. Tanti applausi dal pubblico in studio che, vabbè, diciamo, oggi non è che ha dovuto prendersi un giorno di vacanza dal lavoro perché non si lavora, però ne hanno approfittato per passare la giornata qui a seguire le dirette. No, scherzi a parte, siamo in radio anche in TV sul canale 67, c'è la nostra applicazione. Io sono Leonardo Regazzoni e riprendiamo con Sia e Unstoppable.

0: L'ultima canzone di Benson Boone, Mystical Magical, ritrovata qui su R101, 9 minuti dopo le 11 della sera di questo venerdì 1 di maggio. Ancora buona festa dei lavoratori, a chi è in vacanza e anche all'amico che ci scrive, che dice: ciao R101, buona festa dei lavoratori, sto lavorando con il mio turno notturno, quindi auguri a lui che sta lavorando e auguri a tutti quanti voi che state lavorando o avete lavorato oggi o comunque lavorerete domani anche questo weekend, perché insomma tanti lavori vanno avanti nonostante le festività e nonostante i weekend. Se volete raccontarci un po' come avete passato questa giornata, se è stata una giornata di festa, se è stata una giornata invece di lavoro, come l'avete passata, siete stati in città, siete stati a casa oppure siete usciti e siete andati magari da qualche parte per l'intero weekend, no? In campagna, in montagna, al mare, insomma tanti spostamenti che sono accaduti in questa giornata. Se volete raccontarceli al 331 80 90 101, messaggi vocali, la formula se volete essere dei nostri da utilizzare è: il mio venerdì sera è stato, oppure il mio venerdì, meglio dire, il mio venerdì è stato, e continuate voi al 331 80 90 101. Enjoy the music. E non cambiare discorso se mi...
1: Ciao, sono Annalisa. R101

0: Deep Fade of Ophelia, Taylor Swift su R101. Ci sono i vostri racconti, c'è il vostro primo maggio, come l'avete passato, tanti di voi in macchina che si sono spostati o si stanno spostando in giro per l'Italia, tanti di voi che sono ancora al lavoro.
1: Ciao ragazzi, il mio venerdì l'ho passato a lavoro facendo il turno dalle 15 alle 23, domani riposo e si riprende alle 7 di mattina di domenica. Cavolo. Ciao ciao, buona serata, Alice da Brescia.
0: Ali, tieni duro, siamo lì con te, ti abbracciamo virtualmente, riposati domani visto che sarà una giornata di vacanza e poi domenica alle 7 insomma si è di nuovo al lavoro, però dai dai dai che ce la farai e ce la farete tutti voi che siete là fuori a lavorare.

0: energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su adwea.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Nell'anno in cui veniva inventato Wikipedia, i Train cantavano Drops of Jupiter, canzone meravigliosa ritrovata qui su R101, direttamente dal 2001, proprio un evento di quell'anno importante, era sicuramente l'inizio di Wikipedia, che diventerà poi veramente la nostra enciclopedia per ogni dubbio che ci viene nella nostra vita quotidiana. Allora, leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati, ci state raccontando come avete passato il vostro venerdì. Saluto Marco e Francesca, che sono in macchina e stanno raggiungendo la Toscana, dove passeranno un weekend in zona Siena. Non ci dicono esattamente il posto, ma sicuramente si mangia bene, si beve bene, colline, si spera che il tempo sia buono, una bella accento toscana da sentire in zona, che fa sempre piacere, quindi buon viaggio e godetevela. E saluto anche Riccardo e Margherita, che invece ci ascoltano da casa. Loro hanno ordinato cinese a casa e ci stanno ascoltando e guardando sul 67 relax per insomma festeggiare questa giornata, che per loro è di vacanza. Prima abbiamo ascoltato invece tanti di voi che anche oggi hanno lavorato e vi abbiamo salutato, proprio dandovi un po' la carica per affrontare la serata. Lui è Tiziano Ferro, La differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Carol G, sì, antes te hubiera conocido. Buon finale di questo venerdì primo di maggio su R101. Enjoy the weekend. C'è stata anche la Serie A, l'anticipo, il Lecce che ha vinto a Pisa 2-1. Poi domani e domenica tante altre partite. Domani Udinese Torino, ci sarà il Como con il Napoli, Atalanta Genoa, e poi invece domenica Sassuolo Milan, Bologna Cagliari, Juve Verona, Inter Parma. Si chiude lunedì con la Lazio a Cremona con la Cremonese e la Roma in casa con la Fiorentina, per concludere la 35esima partita, giornata di Serie A su 38, quindi meno 3 dalla fine. In tutto ciò viene a trovarci la nuova canzone di Alessio Bernabei, si intitola Porno, l'ascoltiamo qui su R101.

0: Alessia Bernabei su R101 con la sua ultima canzone dal titolo Porno. Diciamo che insomma adesso sarà bello, ogni volta che annunceremo questa canzone ci verrà da sorridere. No, tra poco il buon umore arriva con la canzone che ti fa stare bene, che chiude un po' il venerdì sera.
1: Troni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
9: Noi siamo giovani.
10: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.

0: Dai, curiosi di scoprire dove andiamo a finire, in che tempo, con che genere, la vostra richiesta di canzone che ti fa stare bene, 331 80 90 101, tutte le ore la richiedete voi.
1: Ciao a tutti, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Can We Live degli Gesto Funk.

Il gesto funk con Can We Live su R101, la canzone che ti fa stare bene. Loro sono un gruppo italiano, dance funk principalmente, nati nel 1990 dall'incontro proprio di tre DJ italiani che sono protagonisti della canzone che avete appena ascoltato qui su R101, l'ultima che ti fa stare bene di questo venerdì. Da domani, ovviamente, domani mattina ci accompagnerà per tutto il giorno e la ritroveremo anche la sera nel nostro Enjoy the Weekend con 4 appuntamenti, uno ogni ora, in cui la canzone la scegliete voi. Questa invece è di Tones and I, una delle sue più famose, anzi la sua più famosa, si intitola Dance Monkey.

0: Where is my husband? Che bello sentire l'apprezzamento del pubblico in studio. Grazie, grazie, grazie. C'è anche Cristiano che proprio ci teneva a essere dal vivo in questo primo maggio qui negli studi e ha preso un jet e si è accomodato qui in poltrona di fianco al maestro Davide Cesini, che ringrazio. Da parte mia, Leonardo Regazzoni, è tutto per oggi. Ci si risente domani ore 20 puntuali per un'altra serata dell'Enjoy the Weekend. Buonanotte.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: bello e soleggiato in tutta Italia con cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al nord-ovest e Sardegna, un po' di nubi sparse irregolari su Alpi occidentali, zone interne del sud e della Sicilia orientale, ma senza rischio di piogge. Temperature in leggero aumento al centro-nord con valori massimi pomeridiani per lo più tra 20 e 24 gradi, clima decisamente più fresco a sud con temperature in generale comprese tra 17 e 21 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Weekend a tutti, dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Pop!

0: Enjoy the music.
1: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di meno.

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml pump sono a 5,49 euro. Le varianti Nivea Q10 rassodante e Repair & Care da 400 ml sono a 6,99 euro. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
0: Yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina R.C.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

the music.

Oh là là! La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Party.

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!